decidi tu. Perché guidi sotto il limite? Mi dici sei stanco? Non ti voglio svegliare. Mi lascerai tu. Hai provato a chiamare troppe volte. Ci siamo sbagliati strada. Il cellulare senza rete.

E poi tenente, io l'ho chiamata, forse sa, inutilmente. Sono stato via un'ora, hanno rubato di tutto, e adesso sono in malora. M'hanno fregato me stesso, m'ero lasciato lì, nello specchio dell'ingresso. Quando prima di uscire, mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto vestire.

amore. L'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le toglie